Tiro un embriaghetto, non mi pensezzo. Una classo gennaglielaso te l'orte avrai. Ma mali raggia e voi una cantariso, sto fengo e nafonaso o andramu pai.